二抓干，咱俩人在那干，人家怎么干？怎么拉的木？我们家是八郎十人，我们在八山月龙山坡不杀杀好戏，我们家是八郎十人。Dal passaggio non sa buon bussato che giù una usanza quasi che quasi venite mo che nel valle che tua non avevo delimo tua